0: Au! La 1:04 per la nostra radio comunitaria Navegante 87.9. Coi 21 di giugno del 2026. E questo sabato, come di costume, tutti i sabati da luna fino alle due mesi, programma mantenendo le tradizioni italiane. Sempre con la compagnia di tutti quei che gaccaro a far parte e invitati per far questo bel programma mantenendo le tradizioni italiane. Ora voi desideravo che siete benvenuti a questo programma e demo curtindo il programma insieme fin le due mesi. Scominciamo allora con tre belle sonate adesso.
1: Padre nostro oggi, Italia mamma, nonna e bisnonna e la mula del Parenzo.

Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

0: a caneca de quentón de uva Bordeaux. Solo imaginé, Laura, en mi cuadro yo estrangozar para mantener fuera del álcool, ¿no? Con la garrafa de agua. Mas esta cera me la guardo un camino, ¿no? Se no da, Lorena, podemos chapar moscato o ñagra bianca o anca ñagra branca. El dirisser que me bebe ñagra bianca de 2 años. Solo que contra voy a mañar carne de beque, sabe, quase que le es un beco gordo. No le come na pégora, guay a Dio. Se ferma piu de mañar. E na cera propia per beber vin. Lora ben regadi de cause, mañar polito regadi de cause, e beber un vin de quei, e desse me parla de quentón, pesa un coro, Lora. Imagine se no vale a pena a essere imondo e poder viver. Stidi, aghemo quanca Nelson Martinelli, oh Madonna Dio, el Nelson più facero che l'uguai a Dio, perché in coile sol per ascoltare il programma, perché non ha raccolta da far, non ha da impiantare perché le drio piovere le moi, le sabato dopo mesdì, sol dentro di casa. Ma se il Nelson avesse incalò un vin de Lorena Grant, che faria come la clay de Tasca, né? El naria bevere un vin, o fare un quentón de Bordeaux. A Lucimar, então, e gá la sodega abastecida, não só com quanti tipi de vin lá em Tapera, mas que bom, el ori se tira per esparanhar el quentón e se tira devante a lareira, que ora com menos bicheri de quentón e se defende, né? Mas se parlei a prima come vivere, e tanto diz, bah, ma come quanti anni? Mas sabe que observar bem, la mattina de volte te perdi de mente, e quante cose que te questiona, le visto la mattina que el sol bel, cosa più bella. Dopo te senti e osai cantar, lá te vedi jacu que te passa davanti. Dopo te vedi i fiori d'io desabrochar, mola che l'odor de fiori, là vem il jasmin, là vem la camélia, là vem quanti, e te interti la vita che te vedi anche passar. E allora tutti i momenti drio ingraziar per la bellezza che se vive di questo mondo, né? E quante cose buone che se gà de degustar, poder viver polito, viver facere, poder curtir de fato, que claro que toca laurar, mas laurar é de bisogno, porque ocorre, porque bisogna mantenha-se físico, mantenha o movimento del corpo, mas a prima coisa é laurar per viver. Não viver per laurar, porque quei que se perde, que vive só per laurar e não tira tempo per il resto, quando arriva até la fim, é como l'altro di un gadita na história. Ah, mas quel rico fa che? Quando il muore, porta via niente. E dite qual è que é la diferença de quel rico e quel povero? Quel rico non porta via niente, e quell'altro non gasta niente, né? E allora tutti vive e cada um vive del suo gusto che pare, né? Ma allora andiamo avanti con un par di belle sonate, che l'eronile là con la pressa di molare le sonate belle, e dopo vediamo qua cosa che ha scritto Lucimar, qua l'ha scritto guardiamo la parte del Evangelio d'Encoi, il Nelson anche l'ha scritto qua un mucho di cose, dopo andiamo a conferire e vediamo che nota che dà per darvi, né? Parabéns per tutti i vati che sei in compagnia.
1: Ricordi, vin del chiodo e quel masolin de fiori.

0: pra quem curte mais música.
1: Mais você!
0: Navegantes FM. Uma hora e 39 minutos.
2: La una e 39 minuti. Un coi 21 de junio. 20 in coi? 20 de junio. Un coi te questo sabo. 20. Ah no. 20 de junio de 2026. Che buon cosita. E allora ringraziamo a tutti che è in compagnia. Qua Lucimarla disse che ia lá em torno ao fogão, andria escaldar-se, porque o freddo guai a Dio, né? Mandar-lhe um saluto per noante, per l'ironia, tutti gli ascoltatori. E Nelson, anche ele, ha detto che un coi là le freddo che guai a Dio, e se tira torno al fogão, e dopo stasera ele vai fare un filó, bever vin, sei lá cosa che fa, né? O bever un quentão. Ma allora per tutti gli altri, con tanta salute e felicità, e un'altra tre belle giornate per tutti quei che è in compagnia.
3: La bella campagnola, belle gambe, e come facete mammetta?

0: Siamo partiti con i nostri onori, né? Andiamo a vedere ormai qua che ora che gavemo. La 1:50 minuti, né? Qua per la Radio Comunitaria Navegante 87.9. 20 di giugno del 2027, questo sabato, settimana di feste, o il mese delle feste di Santo Antonio, né? E dimanche festa la Zoda Linea Arsego. Oh, Madonna Dio! Parabéns, lo alti la zona, Immagina quei che adrio temperare la carne adesso, che sfredate di man, né? Ma beati quei che va a impissare il fuoco di man mattina, cucinare la carne, che bellezza! E allora quei che gaccarono da là, approfittare e riservare la carne, né? Che di man va a essere buono, né? Immagina una carninha ben passata. E dopo con certezza ha di avere un vino per vendere là per poter disnare, né? Ma parabéns per tutti i valti, quei che va a questa festa. E un buon approveito, né? E abbiamo la Luciana là di Curitiba, là con le picciule, e Edrio che si scalda, e garanto che è Lorenzo, a Livia, la Elena, tutti là intorno di riscaldarsi, né? Che buon cosita. Parabéns per Valti che sei in compagnia e chi altri di chi si diverte col canton, né? Che buon così. E allora, se prepariamo che la settimana che venga avremo un inverno che guai a Dio, dice che è un inverno fiacco. La verità i ratti noi lo magna. E i nostri non dicevano sempre: non stai a aver paura che i ratti mangiano il freddo, né? Quando le ore al vengo, o buon'ora o tardi, ma sempre il vengo. E qualche gente che guaia di volaria mia che rivesse di man, perché di man scomincia l'inverno. ma se scomincia il vengo, tocca portarselo drio, né? Quei di Mato Grosso, no, allora è là che un coi liga l'air condizionato per sfreddare un pochettino, no? Altri qua tocca ligare il fuoco per scaldarsi, né? Ma cada un curte la sua regione, né? Che buon cosita, e è buon, immagina quei che lavora con frutti, con le vigne dell'epoca, che entra in dormenza, resta tutte le piante limpe di foglie, le vigne, i pereri, i figheri, i maçã, le menche, tutto drio che mola le foglie per recuperarsi dopo scominciare una vita nuova, né? Dopo arriva settembre e scomincia. E allora che bello vedere come che è la propria natura. Chi che avvisa le vigne quando che è per buttare, quando i persichi scomincia a fiorire, senza dirgli niente, la propria natura la fa acontecere. Venga il freddo, ma il freddo è perché? Per assicurarli, per metterli a descansare, galorai, ha fatto i frutti, ed è che tocca descansare un par di mesi per ricominciare di nuovo la sua funzione di fare i frutti e nutrirli, né? Per quel che la natura è tão bella e gustosa, quel che sa apprezzarla e cortirla di anno a anno. E insieme con la natura, noi che siamo naturali anche noi, con il nostro tempo, il nostro vencimento, e che bel poter curtire e accompagnare e vivere con questa natura che le sta nella grazia di Dio, della propria natura. Ma andiamo con altri tre sonate, Eroni, per vedere tutti i faceri che altri.
1: Come si fa sempre insieme, e scarpe grosse.

0: Rádio Navegantes. Uma rádio simples, uma rádio feita para você.
1: 2:04.
2: Le 2:04 qua per la radio comunitaria Navegante 87.9, 20 di giugno del 2026. Programma mantenendo le tradizioni italiane. Che buon ver tutti gli altri in nostra compagnia, né? Ma come si discorria prima, approfittare le opportunità e vivere, se discorresti di le grandi differenze che esistia di sti anni in cui. Sti anni era le famiglie consolidate nella terra e la consolidazione della famiglia era una famiglia completa che la si manteneva e la aveva la sobra. Allora, de acordo con la sobra, la ne investiva. Ma crisi in cui che crisi, ma le è create per via di un sistema. Perché sti anni in colonia, se ne a coltivare miglio, la impiantea miglio in agosto, pianteva miglio in settembre, tutti i mesi quando dea impiantea in novembre, te la resteva. Impiantea in janeiro, dopo che fe la raccolta dei fasoi, piantea miglio. Impiantea fasoi bonora, impiantea fasoi del tardi. E coltivea de tutto per poter mantenersi. L'arrivo è ora di impiantare patate, impiantea patate. L'ora delle patatine, gavea le patatine. I gavelli so quadro di riso per vergen per il guasto, i gavelli so quadro di manioca per il guasto e vergen per le bestie, pianteva succhi in mezzo al miglio, impiantea i gavea la canna, fea succo, fea melado, fea rapadura e gavea erba per le bestie, impiantea pipoche, impiantea bisi, impiantea l'aglio, le sigole, infin, e là i gavea bestie, i gavea boi, i gavea bacche, i gavea pegori, i gavea becchi, i gavea galline, i gavea conici, e i gavea le sovigne, i gavea la ue, i gavea il vin, i gavea l'azedo, e se fe la graspa, e fe la cacciassa, e i gavea di tutto. Galine mai più che manchea. Un coi terivita na colonia, si capace veder macchine e il resto ven tutto del mercato. E allora par che te ghe na vantage e de fundo te ghe un custo de comprar tutto pronto e comprar quel che te ghe. Coi, per esempio, quel che è caro, aver casa tutto quel che è derivato de porco, ver il salame, ver il saccoi, ver la bagna, ver le citole, ver il saon fatto con le sobre del porco, tutti aveva tutti questi anni, e in coi che più niente. E il bel che in coi che ne pochi che saveria fatto come chi fece questi anni. Cosa fece questi anni quando arrivi a 10? Mês de junho, julho, e macea na bestia e fia charque. Um coigué qualquer dum safar charque. Ah, por essa ergue técnica. Mas tiane sabia far charque como far salame. E me ricordo que se piquei havia aquele jornada belle, sute, freddo que guai a Dio, dopo de bem defumada, la metei al sol fim que la restea como na tavola. E dopo que ela era bem seca, ela era ensacada e messa via. Picada via, metela via, pulito. Pronto. Lá que era carne, la hora que te volei, era só tirarla fora la sera, metela até l'acqua. La mattina te gavei carne fresca, pronta, con la sal, fácil de far. E poi non c'è più che l'ori lì. Neanche cittolo de porco. Va a comprar, ma de volte te compri coro sec, duro. E cittolo de tipo i porchi, sti anni porchi, io volevo essere porchi de bagna. Perché il mercato era vender bagna. Allora un porco de 80 kg che tocca dar due latte de bagna. Ora tiri via de 80, tiri via 30 de bagna a vedere cosa che sobra. E le tutte maniere che i pol dir che ghia sacrificio, ma l'era un intertimento che non era una epoca senza lavori. Tutti i momenti che era lavori, l'era piantare, l'era somenar, l'era somenar pasto per le bestie, l'era vena, l'era vesson, l'era strafoi. Enfim, ela era farta do prado Espanha para ver de manhã. Que gancou Espanha para dar-lhe a vaca ou dar-lhe a boi? Um coi não é pior que produto ali. E a importância de um pasto, de um feno de Espanha, não é como é outra coisa. E a hora que está perto toda aquela cultura para voltar-se em Arguedrio. Nada contra, bisogna estudar. Mas estudar, ele te dá rumo de uma carreira. E o resto não te conhece più niente. E allora toca virar-te e disputar uma carreira. E allora te perde aquele piacere de viver na vida em colônia sadio. Ele diz que é caro de descansar, te descanse. Te quer lavoro, te quer o empenho de lavrar, de cultivar. Ma obbligatoriamente quando te vuoi descansare o tirare un dì, ricevere visite, ricevere i parenti, senza problema neanche un. L'era vives la vita, né? Ma è buono di vez in quando ricordare tutto il passato e poter resgatar de volta che ancora mi credo che sen demora vai essere gente che volta in colonia a tirar de volta ancora un pochettino di quel che dà per poter vivere un pochettino differente. Até perché quando o gas cominciava il soja era la soluzione del soja e gas tiravia tutto e gas cominciava a creare porchi senza bagna e coi della bagna non valeva più e la bagna la fea mal. Adesso drio che volta in drio scientificamente la meglio roba che dà salute alle persone l'era legittima bagna de porco, non bagna de porchi de carne, perché la gordura de porchi non è bagna. La bagna è quella bagna de quei comuni de verità, né? Ma allora che tante storie da poter contare, e un'altra ora contiamo un altro pochettino. Allora andiamo avanti con un'altra parte sonate e dopo discorriamo ancora.

de 2:26 minuti. In coi 20 de giugno de 2026, programma mantenendo le tradizioni italiane. Ora che abbiamo gente qua lassù di Curitiba. Oh!